0: dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è dell'aria che vo'.
3: L'amore.

la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E

barbiere. Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, come ragazzi.

Figaro, sono qua, ehi, Figaro, sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro su, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, e se la sono le fuori, e se ne fa qua, della città, della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo.

0: cessa, cessa di tormentarmi. Ed una via piuttosto studiam di castigare sonoramente.
1: Io so qual è. Sposarle.
0: Vorrei sposare piuttosto la barca di Caronte.
1: La grotta di Vulcano.
0: La porta dell'inferno.
1: E dunque restate celibi in eterno.
2: Mancheranno forse donne ad uomini come noi?
1: Non c'è abbondanza d'altro. Ma l'altre che faran se ciò fer queste? In fondo voi le amate, queste vostre cornacchie spennacchiate.
2: Ah, purtroppo, purtroppo.
1: E ben pigliatele come le son. Natura non potea fare l'eccezione, il privilegio di creare due donne d'altra pasta per i vostri bei musi. In ogni cosa ci vuol filosofia. Venite meco di combinar le cose, studiare in la maniera, o che ancor questa sera doppie nozze si facciano.

cuore, mi straccia l'alma, più non ragiono, alla lei perdono, più non avrò. Vuole fuggir, non ho potuto, ad ali l'ha spinto, son qui venuto, perché la